0: da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Paco el Sopi por Caracoles.

0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Felipe Scapaccini por Tiento, con la guitarra de niño de la Leo, en los Jueves Flamencos de la Peña Enrique el Mellizo, Cádiz 1999.